0: U drugom Matejsu svjetla razmatrat ćemo kako se Isus objavio u Kani na svadbi Galilejskoj. Molimo za ozdravljenje naših obitelji kroz svakodnevnu zajedničku molitvu. Gospoda je rekla, draga djeco, danas vas pozivam da obnovite molitvu svojim obiteljima. Kroz molitvu Bog će vam dati radost što ste zajedno. Razmatramo. U Kani, na tvoju riječ, Isus pretvara vodu u vino i spašava obitelj. Ti danas vodiš naše domove u kojima to nestaje ljubavi i strpljenja. Kada ti ih predamo kroz obiteljsku molitvu, dopuštamo tvome sinu da ponovno učini čudo i vrati istinsku radost u naše međusobne odnose.
1: The second luminous mystery, the wedding feast at Cana. We pray for the healing of our families through daily family prayer. And Our Lady said in a message, dear children, today I invite you to renew prayer in your families. Through prayer, God will give you the joy of being together. At Cana, at your request, Jesus turns water into wine and saves a family from embarrassment. Even today, you see our homes where love and patience are running short. When you trust them to your through family prayer, and we allow your son to work his miracle once again and restore true joy to our relationships.
2: Segundo misterio luminoso, la autorrevelación de Jesús en la boda de Caná. Intención. Oremos por la sanación de nuestras familias mediante la oración diaria en común. Mensaje de nuestra madre. Queridos hijos, hoy os invito a renovar la oración en vuestras familias. A través de la oración, Dios os dará la alegría de estar juntos. Meditación. En Caná, por tu intercesión, Jesús transforma el agua en vino y salva a una familia. También hoy ves nuestros hogares, donde a menudo faltan el amor y la paciencia. Cuando te lo confiamos por medio de la oración familiar, permitimos que tu Hijo realice una vez más su milagro y devuelva la verdadera alegría a nuestras relaciones.
3: Nel secondo mistero della luce, contempliamo l'autorivelazione di Gesù alle nozze di Cana. Intenzione. Preghiamo per la guarigione delle nostre famiglie attraverso la preghiera quotidiana vissuta insieme. Messaggio. Cari figli, oggi vi invito a rinnovare la preghiera nelle vostre famiglie. Attraverso la preghiera, Dio vi donerà la gioia di stare insieme. Meditazione. A Cana, per tua intercessione, Gesù trasforma l'acqua in vino e salva una famiglia. Anche oggi, nelle nostre case dove spesso vengono meno l'amore e la pazienza, quando te la affidiamo attraverso la preghiera familiare, permettiamo a tuo figlio di compiere ancora una volta il miracolo e di restituire la vera gioia alle nostre relazioni.
4: Tajemnica druga, objavljenje Isusa na veselju v Kani. Intencija. Modme se o uzdravljenje naših rođen pokšas čođenom spoljnom modlitve. Dragi dječi, dziś vzivam vas do odnovljenja modlitve vaših rođina. Przez modlitve Bog da vam radoš bića razum. V Kani na tvojom prožbe,

0: remoto faz ela exposta no radus. Traži te Boga, a ne stvari ovoga svijeta. Razmatramo. Na gori Tabor Isus otkriva svoju slavu kako bi učvrstio vjeru učenika. Draga majko, ti želiš da naša molitva bude naš osobni Tabor na kojem pobjeđujemo svoju vjernost. Kada prestanemo moliti iz obveza i počnemo tražiti Boga čitavim bićem, sad nemir i zemaljske brige nestaju pred njegovim svjetlom.
1: The fourth luminous mystery, the transfiguration of Jesus on the mountain. We pray for personal transformation through prayer and for victory over spiritual laziness and blindness. Our Lady said, open your hearts to prayer, so that prayer may become a joy for you. See God and not the things of this world. On Mount Tabor, Jesus reveals his glory to strengthen the faith of his disciples. Dear Mother, you desire that our prayer become our personal Tabor, where we overcome spiritual laziness and blindness. When we stop praying out of obligation and begin seeking God without our whole being, every anxiety and worldly concern fades before his light.
2: Cuarto misterio luminoso, la transfiguración de Jesús en el monte. Intención. Oremos por nuestra transformación personal a través de la oración y por la victoria sobre la pereza espiritual. Mensaje de nuestra Madre. Abrid vuestros corazones a la oración para que la oración llegue a ser una alegría para vosotros. Buscad a Dios y no las cosas de este mundo. Meditación. En el monte Tabor, Jesús revela su gloria para fortalecer la fe de los discípulos. Querida Madre, deseas que nuestra oración sea nuestro Tabor personal, donde vencemos la pereza espiritual. Cuando dejamos de orar por obligación y comenzamos a buscar a Dios con todo nuestro ser, toda inquietud y preocupación terrenal desaparece ante su luz.
3: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte. Intenzione. Preghiamo per la nostra trasformazione personale nella preghiera e per la vittoria sulla pigrizia spirituale. Messaggio. Aprite i vostri cuori alla preghiera affinché la preghiera diventi per voi gioia. Cercate Dio e non le cose di questo mondo. Meditazione. Sul monte Tabor, Gesù manifesta la sua gloria per rafforzare la fede dei discepoli. Cara Madre, tu desideri che la preghiera diventi il nostro Tabor personale, dove vincere la pigrizia spirituale. Quando smettiamo di pregare per dovere e iniziamo a cercare Dio con tutto il nostro essere, ogni inquietudine e preoccupazione terrena svanisce davanti alla sua luce.
4: Czwarta tajemnica światła, przemienienie Jezusa na górze Tabor. Módlmy się o osobistą przemianę poprzez modlitwę i o zwycięstwo nad duchowym lenistwem. Orędzie Matki Bożej. Otwórzcie swoje serce na modlitwę, aby modlitwa stała się dla was radością. Szukajcie Boga, a nie rzeczy tego świata. Rozważanie. Na górze Tabor Jezus objawia swoją chwałę, aby umocnić wiarę uczniów. Droga Matko, pragniesz, aby nasza modlitwa była naszym osobistym Tabor, miejscem, gdzie pokonujemy duchowe lenistwo. Kiedy przestajemy modlić się jedynie z obowiązku i zaczynamy szukać Boga całym swoim jestestwem. Wszelkie niepokój i troski ziemskie znikają w blasku Jego światła.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona. Maria, Regina della Pace.

0: during the moment of the operation when Our Lady came, I recommended to Our Lady all of us, all of our intentions, everything that we hold in our hearts, all the people who met it in our prayers and they couldn't be here present physically. Our Lady extended her hands and she prayed over all of us in her Aramaic language. Our Lady gave us another task today. She said to pray for all of us deceased, for all of our family tree, that the Lord can deliver us from every evil, and for us with a prayer, that we can, with a prayer and fasting and penance, save all our deceased so they can go to heaven. Our Lady blessed us all with the sign of a cross, and then she left into heaven.
1: Durante il momento dell'apparizione, quando è arrivata la Madonna, ho affidato tutte le nostre intenzioni, anche quelle nel nostro cuore a lei. Tutte le persone nella nostra mente e nel nostro cuore. Anche quelli che non possono essere qui questa sera con noi. La nostra cara Madre Celeste ha steso le sue mani sopra di noi e ha pregato sopra di noi nella sua lingua, l'aramaico. La Madonna ci ha dato un altro compito, di pregare per tutti i deceduti, per tutta la nostra stirpe, per tutta la nostra discendenza. In modo che il nostro Signore possa proteggerli da tutti i mali, da tutti i peccati che hanno commesso e che possano dal purgatorio salire in paradiso.

e unirsi a lui. In questo modo ci ha chiesto di pregare per tutte le anime, specialmente quelle